0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Fine anni 70, una multinazionale giapponese introduce sul mercato un oggetto che libera la musica da ogni restrizione di luogo e tempo. Questa è la storia di una scatola magica che ci ha permesso di vivere ogni momento accompagnati da una colonna sonora. È il 1 luglio 1979, quando la Sony lancia il TPSL2, il primo Walkman della storia. Con la sua iconica colorazione blu-argento e un peso di appena 390 grammi, il Walkman rivoluziona l'ascolto della musica a patto di avere con sé un paio di batterie stilo.
2: The Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sounds. The Walkman from Sony, the one and only.
1: La diffusione del Walkman, che fin da subito inizia a essere prodotto con nomi diversi da altre case, ha un impatto profondo sul mercato di vendita delle musicassette, che nel 1983 supera quello dei vinili. Non solo, gli utenti creano un mixtape, registrando le loro canzoni preferite e condividendo emozioni con amici.
3: Sì, io lo adoro questo affare, io mi faccio queste cassette miste, metto insieme tutti i miei pezzi preferiti. Ehi Cosmo, questo qual è? Il numero 11, sì, lo adoro. Cioè, quando compri una cassetta o un disco della musica, la vai a mettere su e i pezzi sono, i gruppi li mettono in un ordine del cazzo, come se li dovessi sentire in quell'ordine, giusto? Io no.
1: Nonostante l'avvento dei dispositivi digitali, il Walkman rimane un'icona culturale, segnando un'epoca in cui la musica ha iniziato a camminare con noi.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: 9 ottobre 1984. Su Italia 1, all'interno di Bim Bum Bam, va in onda uno dei cartoni animati più amati di sempre. Questa è la storia di una bambina che ci ha fatto conoscere la mitologia greca con un tocco di follia e divertimento. Pollon, unica figlia del dio Apollo, trascorre le giornate con il timido e imbranato Eros, dio dell'amore. I due interagiscono con i personaggi della mitologia greca, dando vita a situazioni tragicomiche.
2: A me uno specchio! Guardatemi anche voi, piante, fiori, alberi, uccelli! Inchinatevi davanti all'immensa bellezza di Narciso!
1: Con l'aiuto delle divinità dell'Olimpo, Pollon compie buone azioni che vengono ricompensate dal nonno Zeus con delle monete che, una volta conservate in un salvadanaio magico, le consentiranno di diventare una vera dea.
3: Sei tu, nonnino!
4: Anche stavolta hai fatto un ottimo lavoro, nipotina mia. Meriti una moneta da mettere nel salvadanaio della divinità.
3: È meraviglioso, grazie, nonnino, sono tanto felice!
1: In alcune puntate, Pollon recita una filastrocca giapponese senza senso. In italiano il testo è stato ingenuamente adattato, citando una polverina magica fraintesa dal pubblico, tanto da renderla iconica.
5: Sembra al comando essere adatti l'alle. Se lo lasci allora respiriti da subito l'alle.
1: Pollon, che a fine serie diventa la dea della speranza, con il suo altruismo e la sua contagiosa allegria ha conquistato il pubblico italiano, facendo conoscere le storie e i personaggi della mitologia greca in una veste alternativa dai libri di scuola.
3: Sono la figlia di Apollo, sono la figlia di Apollo, la figlia del dio Sol.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Nel buio delle strade di Londra, tra nebbie fitte e ombre inquietanti, cammina un uomo solitario. Questa è la storia dell'inquilino di Craven Road, numero 7.
2: Il campanello. Groucho, la porta!
1: Il 26 settembre del 1986, esposto tra un numero di Tex e Zagor, fa alla sua comparsa in edicola un nuovo Albo Bonelli. Al centro della copertina è raffigurato un uomo in giacca nera e camicia rossa, minacciosamente circondato da zombie. Il titolo della storia è L'alba dei morti viventi e il nome del fumetto scritto con caratteri gialli è Dylan Dog. Da Tiziano Sclavi, Dylan Dog è un detective privato bello e tenebroso, la cui figura ricorda l'attore Rupert Everett. In ogni numero, l'indagatore dell'incubo si trova ad affrontare creature soprannaturali affiancato dal loquace assistente Groucho, sosia in tutto e per tutto dell'omonimo attore dei fratelli Marx.
3: Cameriere?
4: Sì, signore.
3: Avete una gallina allevata al latte?
4: Sì, signore.
3: Allora la munga mi porti un bicchiere di latte.
1: Dopo pochi numeri, Dylan Dog diventa un successo senza precedenti. Negli anni 90 la Bonelli arriva a vendere 500.000 di copie mensili. Umberto Eco lo accosta addirittura alla Divina Commedia. Il merito va alle sue atmosfere gotiche e malinconiche, oltre a quella forma di trasgressione che soprattutto i lettori più giovani provano nel leggere storie non prive di violenza grafica e qualche nudità.
5: L'unica volta che ci siamo incontrati ha parlato di Dylan Dog come se fosse un capolavoro, accostandolo addirittura alla Divina Commedia.
1: Sebbene le avventure di Dylan Dog continuano ancora oggi, il fumetto rimane un'icona degli anni 80 e 90. Con il suo stile unico, l'indagatore dell'incubo ha influenzato milioni di lettori che sono cresciuti con le sue indimenticabili storie del brivido.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.

0: questo momento sette grandi canzoni a tema.
1: Senza interruzioni.
2: Seven songs.
1: Le sette migliori.
0: Di Globo Vintage.
1: Euro Hits 90.
0: Le grandi canzoni made in Europe degli anni 90.
1: Su Globo Vintage.

0: 7 migliori
1: tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Rem Supermercati, arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Cirio, olio extravergine di oliva classico, un litro, 3,99 euro.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Rem, ogni giorno il meglio.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
7: Sì.
8: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
7: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
8: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Solo su Cash Globa i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
0: Questa è la storia.
10: Cortocircuito su Globo Vintage con DJ Osso. 1,21 gigawatt di pura potenza. Parola di Marty McFly.

0: dai croccantini a Battlecat, che cortocircuito con DJ Osso torna tra poco su Globo Vintage.
1: Globo Vintage Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
4: Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da ampi spazi soleggiati sul Lazio per la persistenza di un campo di alta pressione. Da segnalare solo nel pomeriggio in Appennino qualche temporale di calore. Clima già molto mite nelle prime ore della giornata, con minime intorno ai 23-24 gradi, temperature massime anche fino ai 34-35 gradi all'ombra, quindi il caldo si farà sentire. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza caldo. Tutti i dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.

0: Ehi Doc, parcheggia la DeLorean. Cortocircuito con DJ Osso. Torna più tardi su Globo Vintage.
1: Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
2: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
1: Su Globo Vintage va in onda

0: Retrogrande.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tan 0, Tag 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.

0: traffico, ufficio, palestra. E il dentista? Ciao!
1: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
2: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
4: E allora ti aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
3: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
4: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
5: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
6: Sono le 7:01.
7: È l'ora del mercatone dell'auto di Iazzoni.
8: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! SUV de stagione! City car appena arrivate!
9: Oh, ma sta al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
10: Iazzoni!
8: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
6: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
11: Senza interruzioni.
12: 7 songs.
11: Le 7 migliori.
6: Di Globo Vintage.
11: Disco 70.
6: Il fenomeno dance degli anni 70.
11: Su Globo Vintage.

0: Le sette migliori tornano tra 30 minuti on Globo Vintage.
1: Per arrivare a scaricare l'app di Globo Vintage, il ragionier Bambocci si fece rifilare da un losco rigattiere senza scrupoli tutti i tipi di dispositivi telefonici esistenti dal 1871 ad oggi.
2: Un momento!
1: Firmando 4 kg di cambiali.
2: Ma cosa fa?
1: Per assicurarsi di non aver preso un granchio, il ragioniere si fece aiutare dal collega Felini.
3: Allora che fa? Scarichi?
4: Ma scusi, ma mi dà del tu?
3: No, dicevo scarichi lei.
4: Ah, congiuntivo.
0: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
5: Questa è la storia.
0: Globo Vintage.
6: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
7: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
8: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: Lo rifacciamo?
9: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
10: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
11: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
12: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonor.

0: Stellantis Endure Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile. Cetus.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
3: Immobil Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
4: Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Questa è la storia.
8: Oh, allora dunque, in che cosa consiste il cortocircuito su Globo Vintage? Voi sapete che, insomma, le robe cirerelli di tutte le radio del mondo sono sempre le stesse. C'è chi usa la pop, chi usa il rock, io invece uso DJ Osso.

Scusi, DJ Osso, questa sera il direttore di Globo Vintage avrebbe organizzato un party all'ippopotamo. Con i ragioni civili ci siamo permessi di proporre lei in console. La sua musica è molto umana.

0: ricordarvi che DJ Oz non è sparito. Torna tra poco, è andato un attimo, diciamo al VC, è andato un attimo in ritrovato, è andato. Vabbè, avete capito.
1: Globo Vintage Meteo.
2: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
1: Globo Vintage Meteo.
3: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
4: Ci attende una giornata di venerdì caratterizzata da ampi spazi soleggiati sul Lazio per la persistenza di un campo di alta pressione. Da segnalare solo nel pomeriggio in Appennino qualche temporale di calore. Clima già molto mite nelle prime ore della giornata, con minime intorno ai 23-24 gradi, temperature massime anche fino ai 34-35 gradi all'ombra, quindi il caldo si farà sentire. Ventilazione che sarà debole con prime ore della giornata, con minime intorno ai 23-24 gradi, temperature massime anche fino ai 34 gradi.

0: fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAEG 617, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto allaccia la libertà!
14: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
17: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
18: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
17: Scegli ora ING Business Banking.
18: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ING.it.
19: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
20: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
21: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
22: Questa è la storia.
23: Per l'inizio di cortocircuito su Globo Vintage, DJ Osso si fece preparare nell'ordine: frittatora di cipolle per cui andava pazzo, birra familiare ghiacciata, mixaggio indiavolato e rutto libero.

sì, la voleva. E ho corso in suo aiuto, avevo il coltello. Quello mi guarda con gli occhi spalancati e muore. Nel cadere avrà battuto la testa. Io gli ho dato solo qualche coltellata.

0: Adesso io e DJ Osso se ne andiamo in pausa, se famo una bella spremuta di vigorello e torniamo dopo.
1: Globo Vintage
2: Traffico.
3: Bentrovati, code per traffico intenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la via Casilina e la via Appia. In entrata a Roma, code sul percorso urbano della 24 Roma-Teramo per traffico intenso tra Torcervara e la tangenziale est. Code sulla stessa tangenziale tra Batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico. Congestionato il traffico sulla Flaminia tra il grande raccordo anulare e via dei Due Ponti verso il centro città. A complicare la situazione anche un incidente avvenuto all'altezza di via di Grotta Rossa. Traffico intenso con code sulla via Salaria tra Fidene e l'uscita per la tangenziale est. Rallentamenti in entrata a Roma a sud della capitale sulla pontina tra Mostacciano e il grande raccordo anulare, sempre per il traffico intenso. Per i dettagli di queste e delle altre notizie è possibile consultare il portale roma.luceverde.it. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: E te lo dice Antonino.
10: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
11: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
12: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
13: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
14: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
15: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
16: Su bestia immonda, esci da questa casa!
17: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
18: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
19: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
18: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
19: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
18: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
19: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
18: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Graz.
19: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
1: Sono le 8:03.
20: È l'ora del mercatone dell'auto di Iazzoni.
21: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
22: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
21: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, TR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
1: Da questo momento, 7 grandi canzoni a tema.
20: Senza interruzioni. 7 songs. Le 7 migliori.
1: Di Globo Vintage.
0: Dance 80.
1: I dischi che hanno fatto ballare gli anni 80
0: su Globo Vintage.

0: sette migliori
1: tornano domani alle 6 on Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
4: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma in via dei Ruderi di Torrenova 33 per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
5: Ave Cetus.
6: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
7: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
8: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino

0: spendi meno e ti godi la vita.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen? Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
1: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.

0: tuoi genitori?
1: Beh, insomma, veramente sì. Ma che ci sei venuto a fare qua?
2: A berci un chinotto. Con sti termosifoni a tutta gallara, c'ho sempre una sete.
3: Tre chinotti.

0: tenda gonfiabile.
1: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
7: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Seresto, allaccia la libertà!
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
15: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
16: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
17: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
18: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
19: Questa è la storia.
20: Ed ora, signore e signori, vi presentiamo la gara con i più famosi e spericolati generi musicali che partecipano a cortocircuito. Il programma senza regole su Globo Vintage. In prima fila ci sono gli anni 80 con Michael Jackson e Madonna. In seconda fila gli anni 90 con gli Oasis e le Spice Girls. In terza fila troviamo gli anni 70 con gli ABBA e Bee Gees. In quarta fila, a pari merito, ci sono le sigle, il rock e la musica italiana. All'ultimo posto, sulla vettura 00, c'è DJ Osso, disc jockey dall'astuzia proverbiale che proverà a mischiare le carte. Ma attenzione, lo starter dal via e i generi musicali si intrecciano troppo. È sicuramente uno sporco trucco di DJ Osso che vuole mandare in cortocircuito tutta Globo Vintage.
21: Natalie! Qualcosa!
22: Hey Matt,
23: yeah Chan.
22: Hey, you talked to Mark lately?
23: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
22: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
23: What do you suppose we should do?

0: DJ Osso torna domani su Globo Vintage. Promessa di voi, barista.
1: Globo Vintage.
2: Traffico.
3: Bentrovati. Code per traffico intenso sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la via Casilina e la via Appia, mentre sulla carreggiata esterna si procede a rilento tra la via Arteatina e la via Casilina e proseguendo tra la Roma L'Aquila e la Nomentana. In entrata a Roma code sul percorso urbano della 24 Roma Teramo per traffico intenso tra Tor Cervara e la tangenziale est. Code sulla stessa tangenziale tra la batteria Nomentana e via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico e tra largo Passamonti e viale Castrense verso San Giovanni. Congestionato il traffico sulla via Flaminia tra il grande raccordo anulare e via dei Due Ponti verso la città. A complicare la situazione anche un incidente avvenuto all'altezza di via di Grotta Rossa. Traffico intenso con code sulla via Salaria tra Fidene e l'uscita per la tangenziale est. Code verso Roma per traffico intenso sulla via Ostiense e sulla via del Mare a partire da Acilia. Rallentamenti sempre in entrata nella capitale sulla via Pontina tra Mostacciano e la Cristoforo Colombo, sempre per il traffico intenso. Per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: NEM Supermercati. Arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno Pantene shampoo 2 x 250 ml 3,99€.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: NEM, ogni giorno il meglio.
7: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis and

0: Fiat Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think Big. Become Big.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
6: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Autoroyal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
7: Sono le 9:04.
8: È l'ora del mercatone dell'auto di Iazzoni.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
10: Oh, ma sta al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
11: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
1: Ciao, ciao a tutti!
0: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
1: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
0: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
1: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
0: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
1: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali, oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
0: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
1: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
0: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
2: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
3: Sono ancora aperte le iscrizioni ai centri di formazione professionale di Roma Capitale. I corsi sono rivolti a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni e consentono di ottenere una qualifica professionale. Per informazioni ci si può rivolgere per tutto il mese di luglio direttamente alla segreteria delle scuole. Tutti i dettagli su comune.roma.it. Anche quest'anno è possibile destinare il 5 per 1000 dell'IRPEF a Roma Capitale, contribuendo al finanziamento di interventi e servizi sociali a beneficio della comunità. Basta firmare nel riquadro sostegno alle attività sociali svolte dal comune di residenza, all'interno della dichiarazione dei redditi. Domani alle 18.30 al laghetto dell'Eur torna il Canile Va in Città, l'evento di Roma Capitale per promuovere le adozioni responsabili degli animali delle strutture comunali, a sfilare i cani provenienti dai centri di Muratella e Ponte Marconi.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
5: Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
5: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
5: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Traffico, ufficio, palestra e il dentista. Ciao!
8: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu, dottorg.it.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è dalle Onori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tanzero, Taig 3 e 14. Stellantis New Roma e Le Onori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
10: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
12: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
11: SUV, City Car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
12: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
11: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
12: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
11: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
13: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: Vintage Meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Saluto gli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Tempo stabile e soleggiato sul Lazio nella giornata di venerdì per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Al pomeriggio qualche annuvolamento si formerà comunque lungo la dorsale appenninica, specialmente sul Reatino, possibilità di qualche locale breve piovasco, soprattutto verso le vette montuose. Qualche nuvola sparsa in serata anche altrove, con temperature massime intorno ai 33-34 gradi in pianura, e lo scenario non cambierà nei prossimi giorni, con un weekend sempre soleggiato e molto caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette!
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
14: Collare se resto allacciato? Si parte! Se resto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Se resto allaccia la libertà!
16: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
17: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini condizionati. Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore

Nati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Bentrovati. A Roma rallentamenti e code per traffico lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la via Nomentana e la via Tiburtina e tra la via Casilina e l'Appia, mentre sulla carreggiata interna si procede a rilento tra la via Ardeatina e la via Appia. Intenso il traffico sul tratto urbano della 24 Roma-L'Aquila con code tra via Filippo Fiorentini e l'uscita per la tangenziale est. Lavori in corso sul raccordo Viterbo-Terni con riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Viterbo Nord e Vitorchiano in direzione Orte e tra Bomarzo e Soriano Chia verso Viterbo. Transito a senso unico alternato sulla statale 156 dei Monti Lepini tra il casello autostradale di Frosinone e Prossedi per la presenza di cantieri ai chilometri 7800, 8400 e 20900 nelle due direzioni. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Globo Vintage.

0: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
1: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
2: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
5: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono

0: Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
1: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
2: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
3: Ave Cetus.
4: Sono le 10 e 4 minuti.
5: È l'ora del mercatone dell'auto di Iazzoni.
6: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, SUV de stagione, City Car appena arrivate!
7: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
6: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
8: Iazzoni!
9: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
4: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: patente, per favore?
1: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
0: È un grosso rischio.
1: Sì, però io ascolto sempre Globo Vintage.
0: E va bene. Anche voi non prendete fischi per fiacchi. Solo questa è una radio vintage senza fischio.
2: Stop! Devi dire, è una radio vintage senza rischio.
0: È una radio vintage senza fischi.
2: No, la rifaccio da capo.
0: È un vintage maschio senza raschio.
2: Stop!
0: Un caschio moschio senza fischio.
2: Stop!
0: Col fischio?
2: No!
0: Col caschio?
2: Nemmeno!
0: Va bene.
3: Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questa è una radio vintage senza rischi.
4: Scarica anche tu l'app ufficiale dal digital store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia. Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335

0: Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Ave Cetus!
5: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
6: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?

0: nuovo vintage meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Tempo stabile, soleggiato sul Lazio nella giornata di venerdì per la presenza dell'anticiclone subtropicale. Al pomeriggio qualche annuvolamento si formerà comunque lungo la dorsale appenninica, specialmente sul Reatino, possibilità di qualche locale breve piovasco, soprattutto verso le vette montuose. Qualche nuvola sparsa in serata anche altrove, con temperature massime intorno ai 33-34 gradi in pianura, e lo scenario non cambierà nei prossimi giorni, con un weekend sempre soleggiato e molto caldo. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Che ha fa? Che ha fa? Che fa? Dai, chi la soluzione ha?
7: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
8: E i consumi?
7: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
14: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
15: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
16: E te lo voglio di.
17: Cosa?
16: E te lo voglio di.
17: Che cosa?
16: Senti un po'.
18: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Natale 1985. Gli spettatori di tutto il mondo si preparano.

0: guerra fredda attraverso un incontro di pugilato. 30 gennaio 1986. Arriva in Italia Rocky 4. In questo capitolo lo Stallone italiano affronta Ivan Drago, un gigante sovietico dal pugno d'acciaio più simile a un cyborg che a un essere umano.
1: Qualsiasi cosa lui colpisce, lui la distrugge.
0: Fin dal trailer il film entra nel mito grazie ad una frase che da quel momento entra nel linguaggio comune. Battuta adattata in fase di doppiaggio con l'aggiunta della I per evitare che Ivan Drago sembrasse sardo. Rocky 4 appare oggi come un montaggio di sequenze musicali girate con lo stile e il ritmo dei videoclip di MTV, trasudando energia in ogni scena, dalla travolgente esibizione di James Brown con Living in America agli esplosivi allenamenti siberiani sulle note di Hearts on Fire e Training Montage.
2: Signor Balboa, benvenuto tra noi.
0: In Italia il film è il secondo miglior incasso della stagione 85-86, preceduto dallo stesso Stallone con Rambo 2. Ancora oggi Rocky 4 continua a essere amato per la sua carica emotiva e la travolgente energia, insegnandoci che
3: se io posso cambiare e voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare.
4: Retrogrammi torna più tardi.
0: Questa è

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. All'EUR tra domani e domenica è in programma l'evento La Notte Bianca. Per gli allestimenti della manifestazione è già chiuso al transito Viale America nel tratto tra Viale Tupini e Viale Beethoven. Deviazioni bus, i dettagli sono su romamobilita.it. Le altre notizie: questa sera concerto evento di Geolier allo Stadio Olimpico. Il trasporto pubblico per lo stadio è su romamobilita.it. Infine, domani manifestazione nel quadrante est della città a via delle Cave di Pietralata. La strada sarà chiusa tra via Achille Tedeschi e via Galantara. Deviazione per le linee di bus 111 e 441. I dettagli su romamobilita.it.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Volkswagen nuova da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21 open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
7: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino. Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
9: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
11: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
12: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla.

0: spendi meno e ti godi la vita.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
0: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
4: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Sono le 10 e 59 minuti.
9: È l'ora del mercatone dell'auto di Iazzoni.
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sub de stagione! City car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: L'energia dei dischi che hanno fatto

guardare il mondo da una nuova prospettiva? A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tanzero, TAG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.

0: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
1: Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
8: Un circolo per il tennis e il padel immerso nel parco dell'Appia Antica? Solo su Cash Globo ottieni ticket al 50% di sconto su tutti i servizi offerti dal centro sportivo con campi in terra rossa, padel, area fitness, piscina e area bimbi. Con 50 euro di spesa ne ottieni 100 di credito e i ticket sono cumulabili. Visita cashglobo.it, cerca circolo e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
9: Questa è la storia

0: quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
5: Ci sta.
4: Su una grande nave.
5: Ci sta.
4: A un prezzo piccolo.
5: Ci sta anche quello.
6: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
11: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
12: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
13: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.

0: traffico.
1: Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità. All'EUR tra domani e domenica è in programma l'evento La Notte Bianca. Per gli allestimenti della manifestazione è già chiuso al transito Viale America nel tratto tra Viale Tupini e Viale Beethoven. Deviazioni bus, i dettagli sono su romamobilita.it. Le altre notizie: questa sera concerto evento di Geolier allo Stadio Olimpico. Il trasporto pubblico per lo stadio è su romamobilita.it. Infine, domani manifestazione nel quadrante est della città a via delle Cave di Pietralata. La strada sarà chiusa tra via Achille Tedeschi e via Galantara. Deviazione per le linee di bus 111 e 441. I dettagli su romamobilita.it.
2: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
5: Oggi da 24.450 euro qualunque sia il tuo usato grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Traffico, ufficio, palestra e il dentista. Ciao.
7: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
8: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
9: Ave Cetus!
10: Pandina Hybrid. E sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro per

0: Fiat Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
4: Merito di Corsetti. Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
5: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
6: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
7: Sono le 11 e 57 minuti.
8: È l'ora del mercatone dell'auto di Iazzoni.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
7: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: all'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
0: Dem, ogni giorno il meglio.
2: Volkswagen nuova, da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Sì.
4: Sabato 20 e domenica 20.

0: ostaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
1: Open Weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
4: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: nuovo Vintage Meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Tempo in prevalenza assolato nelle prossime ore sul Lazio per la persistenza dell'anticiclone a

0: soprattutto nelle zone interne, qualche grado in meno invece sulle coste. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, spazi assolati e clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Travimete.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: Voglio, ascolta Antonino.
11: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAEG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.

0: A Venticevia qua. Ieri sera verso le 10 ti ho visto in macchina a far pala a tapparella. Come la mettemo?
1: Come la mettevo? Io non so niente, commissà, stavo aspettando la ragazza mia.
0: A Venticevia non far tonto, che stavolta ti stacco pure le quattro dita di ogni mano, così te ne vai a rubare con due pollici, hai capito?
1: A commissà, io stavo in macchina a scorta Globo Vintage. C'è stava DJ Coso e le 8 migliori.
0: DJ Osso e 7 migliori ai 10 di sera? O vedi che stai a raccontare fregnacce, Venticevia?
1: Ma che sta a dire, maresciallo?
0: E mo vattene, se no te pio pure a schiaffi, hai capito?
1: Sì, legate le mani a questo.
2: Tutte le mattine svegliati con la magia della musica 70-80.

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
2: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think Big, become Big.
6: Prova la nuova tecnologia VacuFit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca VacuFit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.
7: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1957.
8: È mezzogiorno e 55 minuti.
9: È l'ora del mercatone dell'auto di Iazzoni.
10: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! SUV de stagione! City car appena arrivate!
11: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
10: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
8: L'energia dei dischi che hanno

0: touch that dial. Wait for me, I'll be back.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
6: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
7: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
8: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
9: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

0: Fiat Stellantis Endure Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
2: E allora ti aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
1: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
2: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
3: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
1: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi,
4: solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
5: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
6: Sai quanto fa 500 per 4? 2.500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torre Nova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
7: Ave Cetus!
8: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
9: Sì.
10: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
9: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
10: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
9: Open weekend 20 e 21 da Valentino.
8: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
10: Valentino Automobili.it.

0: qualcuno che vi aiuti a realizzare i vostri sogni? Non vi preoccupate, Globo Vintage vi viene in aiuto con Cetus, che da ben 50 anni trasforma le case dei romani. Con noi oggi c'è il loro responsabile commerciale, Fabrizio Petrini.
1: Ciao a tutti.
0: Allora Fabrizio, di cosa vi occupate alla Cetus?
1: Noi di Cetus ci occupiamo da 50 anni di fornire le rifiniture per la ristrutturazione della tua casa e a dar vita ai vostri progetti immobiliari. Lavoriamo su vere e proprie zone della casa, non avendo nessun problema a migliorare i vostri bagni e le vostre cucine. Ma ci interessa anche il dettaglio e ci occupiamo anche di porte, parquet e termoarredi.
0: Ma tutti questi materiali e prodotti di cui ci stai parlando li posso vedere, li posso toccare con mano? Oppure li vedrò soltanto quando verranno messi in casa?
1: Sappiamo quanto sia importante vedere dal vivo quello che il cliente deve scegliere e proprio per questo abbiamo un'intera showroom a disposizione con tutta la nostra offerta in mostra. E se mai aveste bisogno del parere di un esperto, abbiamo pensato anche a quello. Sul posto troverete infatti uno dei nostri consulenti a vostra completa disposizione.
0: È meraviglioso, Fabrizio, quindi se mai dovessi fare dei lavori a casa, ora so con chi parlare. Come possiamo contattarvi?
1: Andate sul nostro sito internet cetus.it per prenotare una consulenza, oppure chiamateci allo 06 20071, oppure ancora mandateci un messaggio al numero WhatsApp 335 6585 379. Venite a toccare con mano i nostri prodotti e vedrete la nostra ampia scelta. Vi aspettiamo nel nostro showroom.
0: Prendete appuntamento quindi allo 06 20071, oppure andate subito in via dei Ruderi di Torrenova 33. Solo con Cetus i vostri progetti diventano realtà.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroen nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroen, al fianco delle imprese italiane.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione, perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
5: Questa è la storia.

0: Guardare il mondo da una nuova prospettiva? A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tanzero, Taig 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
1: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.

0: E te lo voglio di.
1: Cosa?
0: Te lo voglio di.
1: Che cosa?
0: Senti un po'.
2: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
5: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
6: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino a

0: Globo, spendi meno e ti godi la vita.
1: Sono le 13 e 57 minuti.
2: È l'ora del mercatone dell'auto di Iazzoni.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! SUV de stagione! City car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
2: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
3: Traffico, ufficio, palestra. E il dentista. Ciao.
4: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio. Siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
5: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAEG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
6: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
7: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
8: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
9: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
10: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
12: Sì.
13: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
12: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
13: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
12: Open weekend 20 e 21 da Valentino.
11: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
13: ValentinoAutomobili.it.

0: Globo Vintage Meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Tempo in prevalenza assolato nelle prossime ore sul Lazio per la persistenza

0: vento nelle zone interne, qualche grado in meno invece sulle coste. Ventilazione che sarà debole con mare in prevalenza calmo. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, spazi assolati e clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Travi Meteo.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
8: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think big, become big.

0: sera su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: Fine anni 70, una multinazionale giapponese introduce sul mercato un oggetto che libera la musica da ogni restrizione di luogo e tempo. Questa è la storia di una scatola magica che ci ha permesso di vivere ogni momento accompagnati da una colonna sonora. È il 1 luglio 1979, quando la Sony lancia il TPS-L2, il primo Walkman della storia. Con la sua iconica colorazione blu-argento e un peso di appena 390 grammi, il Walkman rivoluziona l'ascolto della musica a patto di avere con sé un paio di batterie stilo.
2: The Sony Walkman is a tiny stereo cassette player with truly incredible sounds. The Walkman from Sony, the one and only.
1: La diffusione del Walkman, che fin da subito inizia a essere prodotto con nomi diversi da altre case, ha un impatto profondo sul mercato di vendita delle musicassette, che nel 1983 supera quello dei vinili. Non solo, gli utenti creano mixtape, registrando le loro canzoni preferite e condividendo emozioni con amici.
3: Sì, io lo adoro questo affare, io mi faccio queste cassette liste, metto insieme tutti i miei pezzi preferiti. Ehi Cosmo, questo qual è? Il numero 11, sì, lo adoro. Cioè, quando compri una cassetta o un disco della musica, la vai a mettere su e i pezzi sono, i gruppi li mettono in un ordine del cazzo, come se li dovessi sentire in quell'ordine, giusto? Io l'ho.
1: Nonostante l'avvento dei dispositivi digitali, il Walkman rimane un'icona culturale, segnando un'epoca in cui la musica ha iniziato a camminare con noi.
0: Retrogrammi torna più tardi.
1: Questa è

0: operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Peroni, birra 66 centilitri, 99 centesimi.
1: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori, insegne locali a gennaio 2026.
2: Nei supermercati Dem.
0: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione, stile, casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
8: Contro rati, parassiti e blate, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
9: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con

0: Fiat Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Sono le 14 e 58 minuti.
2: È l'ora del mercatone dell'auto di Iazzoni.
3: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! SUV de stagione! City car appena arrivate!
4: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
3: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose!
5: Iazzoni!
0: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
1: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage vai in onda.

0: vetro grande.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: Facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.

0: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
1: Sì.
2: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
0: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
2: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
0: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
4: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
2: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
0: Scegli ora ING Business Banking.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
3: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
7: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.

dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass,

0: questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
1: SUV, City Car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
0: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
1: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
0: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
1: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Grande.
2: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
3: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
4: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
5: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis.

0: Fiat, Stellantis Enduro Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
2: Ave Cetus.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Aygo Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Scopri nuova Toyota Aygo Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: Sono le 15 e 57 minuti.
8: È l'ora del mercatone dell'auto di Iazzoni.
9: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! SUV de stagione! City car appena arrivate!
10: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
9: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 capannelle.
7: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

0: Allora, Venticcia, mo ti spiego come scarica l'app di Globo Vintage, eh? Dunque, prendi il telefono, vai sull'App Store, cerchi Globo Vintage e te la scarichi a gratis, capito? Una volta installata è semplice. Entri, premi play e ti ascolti Globo Vintage, eh? Ah, funziona pure con Apple CarPlay e Android Auto. Ripeti un po'.
1: Rubo un telefono. Poi premo play e vado sull'Art Store. Lo scarico e poi quando sto in macchina domando d'un certo robot vintage.
0: Ecco, appena l'hai trovato, ti ci fai via pizza dal robot vintage. E mo pia via pannaffan che tanta strada sai.
2: Scarica anche tu l'app ufficiale dal Digital Store del tuo smartphone.
3: Questa è la storia.
2: Globo Vintage.
4: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
5: Dem Supermercati. Arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, petto di pollo a fette, 6,99 € al chilo.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: Supermercati Dem. Dem. Ogni giorno il meglio.
7: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Su bestia immonda, esci da questa casa!
10: Contro ratti, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
11: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot. Qualunque sia il tuo usato, 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Auto Import Peugeot a Roma dal 1956.
12: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
13: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
14: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
15: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
2: Questa è la storia.

0: nuovo Vintage Meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli amici di Globo Vintage da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
3: Tempo in prevalenza assolato nelle prossime ore sul Lazio per la persistenza dell'anticiclone

0: nelle zone interne, qualche grado in meno invece sulle coste. Ventilazione che sarà debole, con mare in prevalenza calmo. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, spazi assolati e clima già molto mite al primo mattino. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trevi Meteo.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Che APA, che APA, che va, dai chi la soluzione ha.
9: Però perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
13: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
14: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
15: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: classico.
1: Questa sera e fino a domenica, tra Viale America e Viale Europa, la quinta edizione della Notte Bianca dell'Eur. 3 giorni di festa e intrattenimento. Dalle prime ore di domani e fino alle 2 del mattino di domenica, restano chiuse Viale America e Viale Europa tra Via Tupini e Viale Beethoven. Modificate anche le linee bus di zona. Intanto proseguono i lavori di messa in sicurezza in Via Salaria e fino al 27 giugno, tra le 21 e le 7 del mattino, è vietato il transito tra Piazza di Priscilla e Via di Ponte Salario. Nelle giornate di domani 20 e sabato 27 giugno il transito sarà vietato dalle 7 alle 20 in aggiunta all'orario notturno. Al Nomentano lavori notturni fino al 7 luglio prossimo in Via Stamira comporteranno dalle 22 alle 6 del mattino il divieto di transito tra Viale delle Province e Via San Bucuccio d'Alando. Prestare dunque attenzione alla segnaletica. Da oggi e fino al 21 giugno per lavori di manutenzione la circolazione ferroviaria dei treni delle linee FL1 Orte Fiumicino, FL3 Roma Viterbo, FL5 Roma Civitavecchia e il servizio Leonardo Express potranno subire variazioni, limitazioni o sostituzioni con corse bus.
0: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tan 0, Tag 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep a Roma.
4: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura!
5: Che bella pelle che hai!
6: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi,
7: solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
8: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, Viale dell'Aeronautica 33.

0: l'ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
1: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
2: Think Big, Become Big.
3: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
4: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
5: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
6: Sì.
7: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
8: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
7: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
8: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Sono le 16:58.
10: È l'ora del mercatone dell'auto di Iazzoni.
11: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
12: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
11: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
9: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
1: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
2: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
3: Sai quanto fa 500x4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
4: Ave Cetus!
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
10: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino a

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
8: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
14: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
15: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
16: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.

0: Globo Vintage
1: Traffico.
2: Buon pomeriggio. Tra le province di Roma e Latina troviamo code sulla via Pontina direzione Terracina tra Pomezia e Aprilia. Altre code sono segnalate sulla 1 Roma-Napoli tra San Cesareo e Valmontone direzione Napoli. Incidente con code sulla A12, la Roma-Civitavecchia tra Torrimpietra e l'uscita a Cerveteri-Ladispoli direzione Civitavecchia. A Roma traffico intenso con rallentamenti a tratti lungo le due carreggiate del raccordo anulare. Traffico intenso con code anche sul tratto urbano della A24 tra la tangenziale e l'uscita Togliatti in direzione del raccordo anulare. Vi ricordo poi i lavori in corso sul raccordo Viterbo Terni con riduzione della carreggiata tra gli svincoli di Viterbo Nord e Vitorchiano in direzione di Orte e tra Bomarzo e Soriano Chia verso Viterbo. Transito a senso unico alternato poi sulla statale 156 dei Monti Lepini tra il casello autostradale di Frosinone e Prossedi per la presenza di vari cantieri nelle due direzioni. Da Massimo Veschi per il momento è tutto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con Floro, calcio e xilitolo.

0: valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
4: Sì.
5: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
5: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream. Non vende sogni, ma solide realtà.
7: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
8: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma

0: Fiat Stellantis Endure Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
2: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
1: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
2: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
3: Traffico, ufficio, palestra. E il dentista? Ciao!
4: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
1: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota.
5: Oggi da 24.450 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. In più, sconto aggiuntivo 750 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
6: Sono le 17 e 58 minuti.
7: È l'ora del mercatone dell'auto di Iazzoni.
8: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
9: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
8: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
10: Iazzoni!
8: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
6: L'energia dei dischi che hanno fatto ballare il mondo negli anni 70, 80 e 90.

giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90 con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza. Su Globo Vintage va in onda.

0: Retrogradi.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
4: Sono ancora aperte le iscrizioni ai centri di formazione professionale di Roma Capitale. I corsi sono rivolti a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 18 anni e consentono di ottenere una qualifica professionale. Per informazioni ci si può rivolgere per tutto il mese di luglio direttamente alla segreteria delle scuole. Tutti i dettagli su comune.roma.it. Anche quest'anno è possibile destinare il 5 per 1000 dell'IRPEF a Roma Capitale, contribuendo al finanziamento di interventi servizi sociali a beneficio della comunità. Basta firmare nel riquadro sostegno alle attività sociali svolte dal comune di residenza, all'interno della dichiarazione dei redditi. Domani alle 18.30 al laghetto dell'Eur torna il Canile Va in Città, l'evento di Roma Capitale per promuovere le adozioni responsabili degli animali delle strutture comunali, a sfilare i cani provenienti dai centri di Muratella e Ponte Marconi.
5: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Senior Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro.

0: Fiat Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
3: Sì.
4: Sabato 20 e domenica 21, open weekend, con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
2: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
4: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
2: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Solo su Cash Global i migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Global, il tuo contante scontato.
6: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
7: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
6: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
7: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
6: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
7: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.

0: Vintage Meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Lazio, solo un po' più di variabilità sui settori interni. Weekend poi rovente, ancora all'insegna del sole, solo qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Punte massime che a Roma sfioreranno anche i 35 gradi, la ventilazione debole con martirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
5: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
7: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
12: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
11: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
13: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Questo.

0: su Globo Vintage.
1: Retrogrammi.
0: Pillole di memoria pop.
1: 9 ottobre 1984. Su Italia 1, all'interno di Bim Bum Bam, va in onda uno dei cartoni animati più amati di sempre. Questa è la storia di una bambina che ci ha fatto conoscere la mitologia greca con un tocco di follia e divertimento. Pollon, unica figlia del dio Apollo, trascorre le giornate con il timido e imbranato Eros, dio dell'amore. I due interagiscono con i personaggi della mitologia greca, dando vita a situazioni tragicomiche.
2: A me uno specchio! Guardatemi anche voi, piante, fiori, alberi, uccelli! Inchinatevi davanti all'immensa bellezza di Narciso!
1: Con l'aiuto delle divinità dell'Olimpo, Pollon compie buone azioni che vengono ricompensate dal nonno Zeus con delle monete che, una volta conservate in un salvadanaio magico, le consentiranno di diventare una vera dea.
3: Sei tu, nonnino!
4: Anche stavolta hai fatto un ottimo lavoro, nipotina mia. Meriti una moneta da mettere nel salvadanaio della divinità.
3: È meraviglioso, grazie, nonnino, sono tanto felice!
1: In alcune puntate, Pollon recita una filastrocca giapponese senza senso. In italiano il testo è stato ingenuamente adattato, citando una polverina magica fraintesa dal pubblico, tanto da renderla iconica.
5: Al comando serve a darti l'alle. Se lo radio lo respiri, ti da subito l'alle.
1: Pollon, che a fine serie diventa la dea della speranza, con il suo altruismo e la sua contagiosa allegria ha conquistato il pubblico italiano, facendo conoscere le storie e i personaggi della mitologia greca in una veste alternativa dai libri di scuola.
3: Sono la figlia di Apollo, sono la figlia di Apollo, la figlia del dio Sol. La la la la la.
0: Retrogrammi torna più tardi.

0: E tra la Nomentana e la Rustica, ma anche in carreggiata esterna troviamo code a tratti tra la Roma Fiumicino e la Rustica. Trafficata anche la tangenziale est con code tra Tor di Quinto e la Salaria direzione San Giovanni. Poi ci sono rallentamenti e code per un incidente in uscita da Roma sul tratto urbano della A24 tra la tangenziale e lo svincolo Togliatti. Al Nomentano vi ricordo che questa notte i lavori in via Stamira comporteranno dalle 22 alle 6 il divieto di transito tra Viale delle Province e via San Bucuccio d'Alando. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, vi ricordo che da oggi e fino al 21 giugno, per lavori di manutenzione, la circolazione dei treni delle linee FL1 Orte Fiumicino, FL3 Roma Viterbo, FL5 Roma Civitavecchia e il servizio Leonardo Express potranno subire variazioni, limitazioni o sostituzioni con bus. Per i dettagli di queste e altre notizie, come sempre, potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi, per il momento è tutto.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.

0: Globo Vintage.
1: Traffico.
2: Buon pomeriggio, traffico da ora di punta sul raccordo anulare con code in carreggiata interna tra la Cassia e la Salaria.

0: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobildream@immobildream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
1: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre. Sai quanto fa 500 per 4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
3: Ave Cetus!
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
5: Sono le 18 e 59 minuti.
6: È l'ora del mercatone dell'auto di Iazzoni.
7: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
8: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
7: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose!
9: Iazzoni!
7: Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
5: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: touch that dial. Wait for me. I'll be back.
1: Dem Supermercati. Arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Regina carta igienica rotoloni per 4, 2,49€.
2: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segni locali a gennaio 2026.
1: Dem, ogni giorno il meglio.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
4: Traffico, ufficio, palestra. E il dentista? Ciao!
5: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu, dottorg.it.
6: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
7: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
8: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
9: Con Immobil Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobil Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobil Dream. Non vende sogni, ma solide realtà.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis e New Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro, 35 euro.

0: Per un buon ascolto di Cortocircuito su Globo Vintage, sì, il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di daino e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta "Ovunque proteggimi". Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con volume libero.
1: La sveglia per tutti è alle 6.30, 7.30 e 8.30.
2: Con i mixati di DJ Osso.
1: Un vero e proprio
2: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroen nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroen, al fianco delle imprese italiane.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
16: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: E te lo voglio di.
19: Cosa?
18: E te lo voglio di.
19: Che cosa?
18: Senti un po'.
20: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Globo Vintage
1: Traffico.
2: Buonasera, al momento troviamo code per incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la via Aurelia. Poi c'è un altro incidente da segnalare tra la Tiburtina e lo svincolo per la Roma L'Aquila. In diminuzione il traffico sul resto dell'anello. Per materiali persi sulla carreggiata abbiamo code sulla 1 Roma Firenze tra Ponzano Romano Sorante e Magliano Sabina direzione Firenze. Ma torniamo in città perché sulla tangenziale ci sono lunghe code verso lo Stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria. E proprio nell'area dello Stadio Olimpico il traffico risulta intenso per gli accessi allo stadio, dove questa sera è in programma il concerto di Joliet. Proseguono intanto i lavori di messa in sicurezza di via Salaria. Fino al 27 giugno, tra le 21 e le 7 del mattino, è vietato il transito tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Nelle giornate di domani 20 e sabato 27 giugno il transito sarà vietato dalle 7 alle 20 in aggiunta all'orario notturno, mentre a Nomentano fino al 7 luglio si lavora di notte in via Stamira. Dalle 22 alle 6 è vietato il transito tra Viale delle Province e via San Bucuccio da Lando. Dettagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Volkswagen nuova da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Sì.
6: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
4: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
6: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
4: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: Scopri nuova Toyota Ego Cross Hybrid nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
12: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
13: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
14: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel corsa con tasso zero e anticipo zero.
15: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
16: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
17: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
18: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAG 3 e 14. Stellantis in New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: È l'ora del mercatone dell'auto di Iazzoni.
2: Signore, guardi che occasione! Chilometri zero fresche, sub de stagione, City Car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, TR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 1160 Capannelle.
0: L'energia dei dischi che hanno fatto

0: Fiat Stellantis Endure Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think Big. Become Big.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
6: Ave Cetus.
7: Volkswagen nuova? Da Valentino concessionaria Volkswagen?
8: Sì.
9: Sabato 20 e domenica 21, open weekend con la nuova Polo Young a 18.900 euro con una ricca dotazione di serie.
7: E nuovo T-Roc da 27.900 euro con permuta o rottamazione.
9: Oppure stai pensando a un'auto usata di tutte le marche? Da Valentino? Sì, con passaggio, due tagliandi in omaggio e zero anticipo.
7: Open weekend 20 e 21 da Valentino. In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.

0: nuovo vintage meteo.
1: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Lazio, solo un po' più di variabilità sui settori interni. Weekend poi rovente, ancora all'insegna del sole, solo qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Punte massime che a Roma sfioreranno anche i 35 gradi, la ventilazione debole con martirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Voglio, ascolta Antonino.
7: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
8: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online. Salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
9: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.

0: nuovo vintage.
1: Traffico.
2: Buonasera, al momento troviamo code per incidente sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino e la via Aurelia. Poi c'è un altro incidente da segnalare tra la Tiburtina e lo svincolo per la Roma L'Aquila. In diminuzione il traffico sul resto dell'anello. Per materiali persi sulla

0: carreggiata abbiamo code sulla 1 Roma-Firenze tra Ponzano Romano Sorante e Magliano Sabina, direzione Firenze. Ma torniamo in città perché sulla tangenziale ci sono lunghe code verso lo Stadio Olimpico tra la Tiburtina e la Salaria. E proprio nell'area dello Stadio Olimpico il traffico risulta intenso per gli accessi allo stadio, dove questa sera è in programma il concerto di Joliet. Proseguono intanto i lavori di messa in sicurezza di via Salaria. Fino al 27 giugno, tra le 21 e le 7 del mattino, è vietato il transito tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario. Nelle giornate di domani 20 e sabato 27 giugno il transito sarà vietato dalle 7 alle 20 in aggiunta all'orario notturno, mentre a Nomentano fino al 7 luglio si lavora di notte in via Stamira. Dalle 22 alle 6 è vietato il transito tra Viale delle Province e via San Bucuccio da Lando. Dettagli di queste ed altre notizie come sempre sul sito roma.luceverde.it. Da Massimo Veschi è tutto.
1: Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Volkswagen nuova? Da Valentino? Sì. Oppure usato garantito di tutte le marche? Da Valentino? Sì. Sabato 20 e domenica 21, open weekend con offerte imperdibili. ValentinoAutomobili.it.
4: Su, bestia immonda, esci da questa casa!
5: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così.
6: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla. Fino

0: spendi meno e ti godi la vita. È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
1: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
0: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
1: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 14. Stellantis in New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
3: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
4: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
5: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
6: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
5: SUV, city car, berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
6: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
5: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
6: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

0: 21 e un minuto.
1: È l'ora del mercatone dell'auto di Iazzoni.
2: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche, sub de stagione, city car appena arrivate!
3: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
2: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni, una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni, solo dal 15 al 21 giugno, in via Appia Nuova, 160 Capannelle.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni

0: tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90. Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
0: Su Globo Vintage va in onda.

0: tutti i giorni,
1: in ogni momento, su Globo Vintel.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Agile e compatto dentro e fuori Roma, con il Peugeot iCockpit di ultima generazione. In una parola, wow! A giugno il nuovo SUV Peugeot 2008 è tuo da soli 19.950 euro, con fino a 8 anni di garanzia Peugeot, qualunque sia il tuo usato. 35 rate da 109 euro al mese. E per chi vuole risparmiare ancora di più, disponibilità immediata di Peugeot 2008 chilometri zero, con prezzi speciali ancora più vantaggiosi. Dalle concessionarie Autoimport Peugeot a Roma dal 1956.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
5: Traffico, ufficio, palestra. E il dentista? Ciao!
6: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu, dottorg.it.
7: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
8: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio. Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
9: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis.

0: Fiat Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Nel cuore di Centocelle, taverna sotto sotto. Ambiente moderno, accogliente, romano vero. Qui si ride, si mangia in abbondanza e si condividono sapori autentici della tradizione. In più, serate musicali con spettacoli live e a pranzo menù veloci dal lunedì al sabato. Taverna sotto sotto, via Togliatti 625. Seguici sui social.
2: Vintage Fever Extra Large.
3: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
2: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Per un buon ascolto di cortocircuito su Globo Vintage, il fan di DJ Osso fece lavare la macchina con pelle di dino e si fece installare placca calamitata con foto di Bud Spencer e la scritta "Ovunque proteggimi". Antenna radiotelescopica, alberello verde mentolato per cui andava pazzo, aria condizionata gelata e amplificatore indiavolato con

0: cortocircuito
1: su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Ormai al giorno d'oggi farsi pubblicità online è diventato un vero e proprio lavoro, ma visto che non tutti hanno il tempo o le capacità di stare dietro ai social, c'è bisogno di affidarsi a un'agenzia specializzata che con le sue idee sempre nuove e originali è pronta ad occuparsi di tutto il lato digital. E per parlare di tutto questo oggi è qui con me Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
4: Ciao, ciao a tutti!
3: Ho detto bene Giorgio, vuoi aggiungere qualcosa tu?
4: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online ma anche offline con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
3: Ok, ma come funziona tutto nel dettaglio?
4: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente, lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
3: Fantastico, ma se poi avessi bisogno di qualcosa di diverso?
4: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
3: Ecco, se cercate qualcosa di originale, adesso sapete a chi rivolgervi. Giorgio, a questo punto vogliamo i contatti.
4: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
3: Visita subito il sito pensaingrande.it. Think big, become big.
5: Sai quanto fa 500 per 4? 2500, ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro, in uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
6: Ave Cetus!
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
11: Vintage Fever Extra Large.
12: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
11: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large
2: su Globo Vintage. Ogni giorno ti facciamo vivere gli anni 70, 80 e 90
1: con la musica che ha fatto la storia, ma non è abbastanza.
2: Su Globo Vintage va in onda

0: Retrogradio.
1: Pillole di memoria pop. Tutti i giorni.
0: In ogni momento. Su Globo Vintage.
2: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
3: Tem Supermercati. Arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, Sant'Agata, acqua effervescente naturale 6 per 1,5 litri, 99 centesimi.
4: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
3: Tem, ogni giorno il meglio.
5: È il momento perfetto per gustare una cena all'aperto.
6: E allora vi aspetto nel nostro incantevole giardino. Sono Luigi all'Orto di Roma.
5: Pizza cotta al forno a legna, pesce fresco e piatti della tradizione sarda che conquistano al primo assaggio. A pranzo e a cena, con ampio parcheggio, siamo pronti ad accogliervi.
6: Da Luigi all'Orto di Roma, la vostra tavola nel verde.
7: Finalmente una vacanza. Hai prenotato all'hotel La Pace. Ma accanto all'hotel La Pace c'è l'unica discoteca della città.
8: I viaggi possono avere lati complicati. Semplifica almeno il parcheggio.
9: Con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti

0: di Roma, parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Easy Parking. Facile, sicuro, conveniente. Tariffa soggetta a condizioni e limitazioni. Info su adr.it/promozioni.
1: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo: 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
2: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. Tanzero, Taig 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass.

0: Signor, guardi che occasione! Chilometri zero fresche fresche! Sup de stagione! City car appena arrivate!
1: Oh, ma sto al mercato o in concessionaria?
0: Sei al mercatone dell'auto da Iazzoni! Una settimana di occasioni clamorose! Iazzoni! Cerchi un'auto? Da Iazzoni ce le abbiamo tutte! Fiat, Citroen, DR, più di 3.000 vetture usate, chilometri zero dei migliori marchi e tantissime offerte sotto i 10.000 euro! Mercatone dell'auto da Iazzoni! Solo dal 15 al 21 giugno in via Appia Nuova 1160 Capannelle.
2: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione di...

0: dell'Antisend You Roma e Leonori. Ti aspettiamo!
1: Estate è serate lunghe, aperitivi, cene, vacanze. Stress da troppe spese. Su Cash Globo puoi tenerle sotto controllo senza rinunciare a nulla.

0: spendi meno e ti godi la vita.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre. Sai quanto fa 500 per 4? 2.500. Ma solo da Cetus. Fino al 31 agosto con una spesa minima di 6.000 euro. In uno dei quattro grandi settori, bagni, cucine, finestre e porte, ricevi subito 500 euro di sconto. E non finisce qui. Per te altri 2.000 euro di bonus da utilizzare sugli altri settori non acquistati. Più rinnovi, più risparmi. Tutti i dettagli su Cetus oppure allo 06 20 071. Cetus, via dei Ruderi di Torrenova 33, Roma. Vivi il tuo stile.
2: Ave Cetus!
3: Quest'estate cambia marcia con l'usato AutoEquip.
4: Solo per questo mese fino a 6.000 euro di vantaggi su oltre 400 vetture usate disponibili subito, di tutte le marche.
3: SUV, City Car, Berline, scegli la tua prossima auto con tutta la convenienza che cercavi.
4: E puoi finanziare fino a 60 mesi a tasso zero, oppure pagare in contanti.
3: Più scelta, più occasioni, più sicurezza, per partire senza pensieri.
4: Non aspettare, la tua estate parte da qui.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Giovanni Ciampini 1259, uscita 23, Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppo AutoEquip.it.
6: Vintage Fever Extra Large.
7: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
6: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage. Globo Vintage Meteo.
3: A Roma c'è una sola notizia che conta per gli amanti delle moto. Rossi Moto Yamaha è finalmente arrivato. È il momento di cambiare e di saltare in sella alla tua prossima avventura. Vi aspettiamo nel nuovo grande showroom Yamaha in via Salaria 470. Tutta la gamma, con promozioni irripetibili. Offerte che solo Rossi Moto può garantirti. L'occasione è ora. Scopri il tuo prossimo viaggio su rossi-motoshop.it. Vieni da Rossi Moto Yamaha in via Salaria 470.
0: Globo Vintage Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Globo Vintage da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore i cieli risulteranno in prevalenza sereni sul Lazio, solo un po' più di variabilità sui settori interni. Weekend poi rovente, ancora all'insegna del sole, solo qualche temporale di calore nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi appenninici, in parziale sconfinamento sulle zone limitrofe. Punte massime che a Roma sfioreranno anche i 35 gradi, la ventilazione debole con mar Tirreno calmo. Per tutti i dettagli precisi, restate aggiornati scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Globo Vintage.
5: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
6: Con Immobile Dream, vendere casa significa sapere a chi affidare il valore di ciò che hai costruito. Il tuo immobile ha un valore reale e quel valore merita di essere riconosciuto e presentato sul mercato nel modo adeguato. Immobile Dream è intermediazione immobiliare d'élite. Ci rivolgiamo a profili selezionati pronti ad acquistare. Seguiamo ogni trattativa con discrezione, metodo e visione. Perché il risultato non è mai casuale, ma dipende da chi scegli. Chiamalo 06 68 40 28. Ripeto, 06 68 40 28. Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Preordinalo subito su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
1: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Dalle concessionarie auto import Opel a Roma dal 1957.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Immobile Dream ricerca agenti immobiliari con esperienza nell'acquisizione e nella vendita di immobili di prestigio per la nostra selezionata clientela. Agli agenti immobiliari offriamo il massimo, 1.500 euro mensili, importanti provvigioni ed incentivi, una postazione dedicata presso i nostri prestigiosi uffici di Roma, tecnologie di ultima generazione e un percorso professionale di crescita concreto. Gli agenti immobiliari per un colloquio possono inviare il curriculum a immobiledream@immobiledream.it o telefonare allo 06 68 40 28.
8: Immobile Dream non vende sogni, ma solide realtà. Parola di Roberto Carlino.
9: Ehi, ciao! Ma che abbronzatura! Che bella pelle che hai!
10: Merito di Corsetti! Grazie all'ampia scelta dei migliori marchi di solari e alla professionalità delle cosmetologhe della farmacia Corsetti, trovo sempre il solare più adatto alla mia pelle. Bellissima, protetta, ma soprattutto sana. Per non parlare poi della convenienza, con solari scontati fino al 50%. E quindi, solo da Corsetti, abbronzatissimi e perfetti!
11: Farmacia Corsetti, Roma Nord, Vigna Clara, via Luigi Bodio 77, Roma Sud, Eur, viale dell'Aeronautica 33.
12: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAG 3 e 14. Stellantis New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
0: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione degli anni 80
1: e la potenza degli anni 90.
0: La tua ricarica in 20 minuti.
2: Vintage Fever Extra Large su Globo Vintage.

0: fuoco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Traffico, ufficio, palestra. E il dentista. Ciao.
5: Cambia prospettiva. Da Dottor G a Testaccio siamo aperti anche la domenica, tutto il giorno. Implantologia avanzata, terapie laser, ortodonzia invisibile per adulti e bambini. Massima tecnologia, zero stress. Dottor G, il tuo sorriso. Quando vuoi tu. DottorG.it.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare quest'auto. Scopri Jeep Avenger, il SUV urbano con tecnologia all'avanguardia e DNA 100% Jeep. A giugno Jeep Avenger è da Leonori e Stellantis in New Roma, in pronta consegna con interessi zero sulle versioni benzina e hybrid. Non perdere l'occasione. TAN 0, TAIG 3 e 14. Stellantis and New Roma e Leonori, le tue concessionarie Jeep. A Roma.
7: Su bestia immonda, esci da questa casa.
8: Contro rati, parassiti e blatte, non chiamare l'esorcista. Chiama l'800-99-87-84. Risponde Global Service Ambiente. Disinfestazione, igiene ambientale, manutenzione aree verdi e tanti altri servizi. Scoprili tutti su gsambiente.it. Global Service Ambiente. 800-99-87-84. Più facile di così?
9: Ave Cetus. Ogni casa ha una storia. La tua merita di essere speciale. Da Cetus trovi materiali, design e persone che sanno ascoltarti per creare ambienti che parlano di te, dei tuoi sogni, della tua vita. Ti aspettiamo a Roma, in via dei Ruderi di Torrenova 33, per trasformare insieme il tuo progetto in realtà. Cetus. Emozione. Stile. Casa. Info allo 06 20071 o su cetus.it.
10: Ave Cetus.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti.

0: la potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: Organizza la tua festa indimenticabile su un bus notturno per le strade di Roma. Solo su Cash Globo ottieni ticket cumulabili scontati al 50% per affittare il tuo bus esclusivo con cameriere fino a 50 persone di capienza per un party mozzafiato. Visita cashglobo.it, cerca bus e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Ogni 20 minuti, un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
0: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: Tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
3: Don't touch that dial. Wait for me. I'll be back.
4: NEM Supermercati. Arriva l'operazione taglio prezzo. Dal 19 al 29 giugno, prosciutto di Parma, 19,99 euro al chilo.
5: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
4: NEM. Ogni giorno il meglio.
6: Pandina Hybrid. Eh sì, è l'italiana più amata dell'universo. Oggi è tua da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Approfitta subito della pronta consegna nelle sedi Stellantis Enduro Roma e Leonori. Con anticipo di 1.335 euro.

0: Fiat Stellantis and You Roma e Leonori. Ti aspettiamo! Solo su Cash Globe hai migliori sconti sugli occhiali da vista e da sole in zona Roma Est. Con 25 euro di ticket ottieni un credito di 50 euro da spendere come vuoi presso un'ottica specializzata. E non c'è limite di ticket acquistabili. Visita cashglobo.it, cerca ottica e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
1: E ora il trionfo degli anni 70, l'evoluzione del

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.
2: Vintage Fever Extra Large on Globo Vintage.
3: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker, the meanest

0: tra poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.

0: potenza della musica 70, 80 e 90.
1: Vintage Fever Extra Large.
2: Su Globo Vintage. E ora il trionfo degli anni 70. L'evoluzione del

0: poco.
1: Torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo.
1: Dagli anni 70 agli anni 90.

0: poco
1: torna la potenza della musica 70, 80 e 90.
2: Vintage Fever Extra Large
0: su Globo Vintage.
2: Vintage Fever Extra Large.
0: Ogni 20 minuti un viaggio nella musica che ha fatto ballare il mondo
1: dagli anni 70 agli anni 90.